0: Lucia d'amore avvampa.
1: E favelli
2: ho detto.
0: Mudite. Ella s'engia colà del parco nezzolingo vial, dove la madre giace sepolta. Impetuoso toro, ecco su lei s'avventa, quando per l'aria rimombar si sente un colpo, e al suo repente

0: No. Lucia, forse. L'amo.
1: Puntua e ride.
2: Ogni alba.
1: E dove?
2: In quel viale.
1: Io fremo. E tu scovristi il seduttor.
2: Sospetto io no soltanto. Ah.

per la lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova che gli s'accese d'altra

stanza. Il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, fra applausi, liete grida, conduci Arturo.

arrivo lieto, ascendere vedremo il tron. Ariac, prostrata in ella polvere, la parte ch'io